che non colla anche Fosna recentemente, Scorpions, Wind of Change, Easy Breakfast. Metta la bomba e vuoi tu guardare, se nasce il minuto, ciao Jack, Earth, Wind and Fire. Special da Char, netto alla Wissu, Ombat, Tripwara, Umalaya, San September.

Mars, Mario V, Very Easy, 100.2 verament uwa bravo. Infatti Bruno Mars uwa jħed min dawk l-artisti li forsi jem ċans jiġi Malta. Minjaf, minjaf. Eja, ħankoplu fu Bazy 100.2, miej Claire, Sister Sledge issa.